Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: facciamo, beh?
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
0: Ballare.